0: funky. You're funky DJ.
1: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
2: B&L DJ Studio.
1: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

The KGs vengono inizialmente sponsorizzati dalla Kool & The Gang a causa di Kevin Bell, che è fratello minore di Ronald Bell della Kool. Singing, teaching, preaching.

siamo lì chic, risolviamo problemi, soprattutto quando il pezzo in uscita non ha virtualmente nessun break. Il DJ e il fonico cominciano con i salti mortali. Abbiamo perso il conto delle volte in cui questo gruppo ci ha dato un eccellente aiuto. Dall'LP dell'81, Take It Off, Burn Hard.

Witch Queen, un gruppo canadese con alcuni brani di discreto successo, formato e guidato da Gino Soccio, la cui mano è facilmente riconosciuta.

Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e naturalmente benvenuti all'ascolto del Buongiorno e Musica. Oggi parliamo di quale anno? 1990. Sì, abbiamo già concluso due decenni, gli anni 70, gli anni 80, e se la matematica non è un'opinione e non lo è chiaro che parleremo del 1990 e di quello che è accaduto in quell'anno, tra cui le nascite, i film usciti nelle sale cinematografiche, le canzoni vincitrici sia del Festival di Sanremo che del Festival Bar, e naturalmente manderemo in onda alcune delle canzoni più famose che sono state ascoltate appunto nel 1990. E cominciamo subito con la prima, la voce di una cantante britannica di nome Kim Appleby con Don't Worry.

povero anche il 1990 di eventi straordinari, se non Italia 90, il calcio, il pallone, che non è stato proprio un anno fortunato per l'Italia, perché si piazzò al terzo posto. Ed è proprio questa la prima notizia. Sì, parliamo del calcio e della musica. Un'estate italiana, conosciuta anche come Notti Magiche, era stata la canzone ufficiale del campionato mondiale di calcio che si era disputato appunto nel nostro paese, cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato, che divenne un inno iconico che ha accompagnato tutte le partite della nazionale italiana. Ma come terminò questo mondiale? Qualcuno se lo ricorda, qualcun altro no, allora vogliamo rinfrescare la memoria. Ebbene, terminò con la Germania Ovest, campione per la terza volta e anche al suo ultimo atto ufficiale con questo nome, perché tre mesi dopo avvenne la riunificazione con la Germania Est. Da quel momento la squadra si chiamò semplicemente Germania. Facciamo anche un riepilogo allora dei primi tre posti. Allora, primo posto Germania Ovest, secondo posto Argentina e terzo posto Italia. Ascoltiamolo allora questo inno dei mondiali 90, scritto tra gli altri da Giorgio Moroder, e il testo invece italiano di Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Un'estate italiana o notti magiche?

Comunque, chi è appassionato di calcio si ricorderà senz'altro che l'Italia, la nazionale, è una vita che non vince il mondiale, mentre chi non è appassionato non gli importa niente. Però per dover di cronaca io ve lo dico, l'ultimo mondiale vinto dall'Italia contro la Francia, è stato contro la Francia, risale al 2006. Detto questo, adesso possiamo continuare tranquillamente a ascoltare le canzoni del 1990 con i London Beat e I've Been Thinking About You.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Alcune serie televisive spopolano subito, altre invece stentano un po' a decollare, non si sa perché, perché poi hanno un grande successo. Creata da Frank Rodham, prima edizione andò in onda nel 1990 sulla BBC One, formato originale di MasterChef, nato proprio nel Regno Unito. La versione italiana di MasterChef Italia debuttò invece il 21 settembre 2011, insomma ce n'è voluto di tempo prima che arrivasse in Italia, meglio tardi che mai.

Era Hold On, facciamola sfumare prima di parlare sopra le canzoni di Wilson Phillips, delle Wilson Phillips, perché si trattava di un trio statunitense californiano formato da tre sorelle. Ma anche per la prossima canzone parliamo di una cosa in famiglia, due gemelli, Gunnar e Matthew Nelson, non so se qualcuno se li ricorderà, che hanno seguito all'epoca la tradizione dei loro nonni e del padre, quando nel 90 fondarono un progetto musicale. I loro nonni, infatti, erano i protagonisti di una delle più famose soap opera degli anni 50 e 60, mentre il padre era un famoso artista rock and roll, nonché attore. Hanno quindi avuto la strada ben spianata, però bisogna avere anche talento, e pare che siano ancora in attività i gemelli Gunnar e Matthew Nelson, due biondi, e li ascoltiamo con questa canzone intitolata Love and Affection.

Parliamo ancora di una serie televisiva ben diversa però da quella di MasterChef, e tutt'altro genere. Una serie che ha tenuto incollati allo schermo tanti telespettatori. Si tratta di Twin Peaks. Una serie ideata da David Lynch, che parlava di sovrannaturale, di misteri, e praticamente raccontava le indagini sull'omicidio di una studentessa chiamata Laura Palmer, che era stata ritrovata avvolta in un telo di plastica in una cittadina dello stato di Washington. E poi c'erano queste indagini effettuate dall'agente speciale dell'FBI, ma adesso sono cose del passato, del 1990, solo per ricordare che in quell'anno uscì questa serie. Per quanto riguarda la musica, continuiamo naturalmente con la voce di Whitney Houston e I'm Your Baby Tonight.

1990, vi ricordo che stiamo trattando quest'anno sia per quanto riguarda la musica, gli avvenimenti, le nascite, eccetera, eccetera, eccetera. Siete all'ascolto del Buongiorno in Musica, mi sta tenendo a compagnia Sabrina da Radio Studio X. E ricordo che potete scaricare la nostra applicazione sia dal nostro sito che da Google Play. La scaletta musicale dell'anno 1990 va avanti. Proseguiamo con la musica e con Madonna e Vogue.

Ne devo parlare, sì, è inevitabile, devo parlare del film Fantasma, Ghost, che uscì nelle sale cinematografiche americane nel luglio del 1990, che è diventato poi in brevissimo tempo un successo mondiale, una storia d'amore che ha fatto commuovere e sognare con una canzone indimenticabile dei Wright House Brothers, ma c'è un ma. Perché questa canzone in realtà era stata incisa nel 1955 come colonna sonora di un altro film che raccontava però la storia di un uomo in prigione accusato ingiustamente, che si chiedeva se la sua amata lo amasse e lo pensasse ancora. Una delle canzoni più coverizzate, con oltre 500 versioni. Faccio qualche esempio: l'hanno cantata gli U2, Elvis Presley, Iva Zanicchi, lasciamo perdere, Neil Diamond, ma quella più famosa è quella del 1965 utilizzata appunto per il film dei Wright House Brothers. Che dire, l'ascoltiamo? Sì, Unchained Melody. Whoa.

Ma chi non ha visto Ghost scagli la prima pietra, ma penso che l'abbiano visto un po' tutti, chi 20 volte, chi una volta, poi basta. Un film che diciamo ha segnato la carriera degli attori, da Demi Moore a Patrick Swayze e a Whoopi Goldberg. Un film insieme a Dirty Dancing, Balli Proibiti, che viene riproposto in continuazione. Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo ascoltato la canzone colonna sonora di questo film, adesso proseguiamo però con un altro tipo di musica, sempre del 1990, e parliamo di canzoni vincitrici, Festival di Sanremo e Festival Bar. Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, fu premiata la canzone Uomini Soli dei Pooh, che ascolteremo poi nel medley. Per quanto riguarda invece il Festival Bar, il premio se lo aggiudicarono Francesco Baccini e I Ladri di Biciclette con Sotto Questo Sole.

Quali sono state le uscite nelle sale cinematografiche? Quali film? Film divertenti come Mamma ho perso l'aereo, Ghost naturalmente, di cui ho parlato prima, tanto divertente non era. Balla coi lupi, un grandissimo film sui nativi americani con Kevin Costner. Un thriller mozzafiato era Misery non deve morire. E Nikita, Ritorno al futuro 3, poi non so se sono andati avanti, ma forse sono fermati a questo, al 3. Vacanze di Natale, lasciamo perdere, il solito cine panettone. Poi c'era Edward, Mani di forbice, Pretty Woman e basta così, mi fermo qua. La lista naturalmente dei film sarebbe molto più lunga, ce ne sarebbero altri, però ne ho citati solo alcuni, come sempre non posso parlare di tutto. Però posso far ascoltare un'altra canzone, Daily Erasure, si intitola Blue Savannah.

0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Passiamo adesso alle nascite, fiocchi rosa e fiocchi azzurri, solo tre nomi perché gli altri non li conoscevo sinceramente, quindi ho scelto quelli più famosi come Kristen Stewart, naturalmente la protagonista indimenticabile della saga di Twilight, Valerio Scanio e poi un giocatore, Ciro Immobile. E se è Immobile direi che la lista finisce qui, mi fermo, sì, non andiamo avanti ma proseguiamo con le canzoni del 1990 e con i Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Le notizie del 1990, avevo detto all'inizio, non erano tantissime. Comunque ho detto chi ha vinto il Festival di Sanremo, chi ha vinto il Festival Bar, le nascite, quindi Fiocchi Rosa e Fiocchi Azzurri, le uscite nelle sale cinematografiche e naturalmente anche qualche serie TV è uscita in quell'anno. Però quello che manca adesso cos'è? Il medley, cioè quella piccola, brevissima questa volta raccolta di brani che non abbiamo potuto ascoltare nel corso del Buongiorno e Musica per intero, quindi un assaggino a piccole dosi.

e come direbbero al cinema, in ordine di apparizione abbiamo ascoltato Billy Idol con Cradle of Love, Attenti al lupo di Lucio Dalla, Ramazzotti, Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone, I Pooh con Uomini soli, per concludere poi con Sinead O'Connor e Nothing Compares to You. Un medley breve ma intenso, per modo di dire. Adesso continuiamo perché ci aspettano ancora due canzoni prima di concludere il Buongiorno in Musica, e la prossima è Step Back in Time di Kylie Minogue. I wanna fuck, I wanna hit.

lasciamo il ritmo coinvolgente di Kylie Minogue con questo Step Back in Time, tornando indietro nel tempo, la traduzione di questo titolo, e concludiamo con una canzone un pochino a ritmo rallentato, perché si tratti di una band rock americana ancora in attività, un gruppo che è stato nato negli anni 90 però continua la carriera musicale. Sono gli Heart con All I Wanna Do Is To Make Love To You.

0: E con i Heart si conclude il Buongiorno in Musica di oggi dal Radio Studio X, dedicato, vi ricordo, al 1990. Prima di passare ai saluti, però, volevo ricordare ancora una volta di scaricare la nostra app dal nostro sito di Radio Studio X oppure su Google Play. Il Buongiorno in Musica finisce qui, ma continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Vuoi vedere un po' di azione?
5: Sì, certo.
6: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: Radio Studio X sono le ore 7:32.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Sasso Marconi più A1 variante verso sud. In A11 code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e Bivio con l'A1. Stessa situazione tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per un inconveniente sulla linea all'altezza di Firenze Rifredi. Tre treni regionali in linea sono cancellati, i viaggiatori utilizzano i treni al seguito. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo le asfaltature notturne in viale Raffaello Sanzio e la manutenzione dei dispositivi dello scudo verde in via San Michele a Monte Ripaldi, via Poccetti, via del Paradiso e via Fortini. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Un omaggio agli anni 70 con questo grande artista Leo Sayer e questa Thunder My Heart, che ha vissuto un doppio momento di popolarità. La prima volta fu pubblicata nel 1977, questa canzone, e in effetti noi stiamo ascoltando la versione originale, pubblicata, attenzione, anche su Disco Mix, anche se la versione che stiate ascoltando è quella radio version. E dicevo, arrivò in quell'occasione alla posizione numero 22 in Inghilterra e 38esima negli Stati Uniti, poi ripubblicata nel 2006 con un remix di vediamo un po' di Mac featuring Leo Sayer, e in questo caso addirittura la solita canzone arrivò nel 2006 alla posizione numero 1 in Inghilterra e 16esima in Australia. Per quanto riguarda questo personaggio, esattamente lui, vediamo un po', nato in Inghilterra nel 1948, ha avuto veramente tantissime collaborazioni con innumerevoli importanti artisti. Tra l'altro ha proposto anche una versione inglese di un brano di Mango. Pensa un pochino a te. Allora, andiamo avanti comunque, perché siamo negli anni 70, adesso c'è un pezzo particolare di Esther

pezzo veramente notevole per Esther Phillips, poi la sua voce è particolarissima. Boy, Really Tired, 1-1 del 1976. Per questa artista ricordiamo il vero nome Esther May Jones. Lei era nata nel 1935 e morì nel 1984, realizzando la bellezza di 21 album tra il 1962 e l'ultimo addirittura pubblicato molti anni più tardi dopo la sua morte nel 1995. Comunque ovviamente c'è da dire che è una

si esibirono in quell'occasione, in quella serie di puntate, tra cui proprio questo Leroy Gomez, con un video molto carino dove c'era come regista Valery Lazaroff, che era un regista di origini spagnole che aveva avuto molto successo tra le altre cose già in Spagna, e poi tra virgolette emigrò qui da noi e la Rai lo accolse e fece una serie di spettacoli molto interessanti anche sotto il profilo grafico e con

prima accennavo un attimino a Valery Lazarov, questo regista che fu uno dei primi a utilizzare la computer graphic per appunto creare degli effetti speciali durante una trasmissione. E veramente Tilt da un punto di vista tecnico era una cosa favolosa. Forse oggigiorno lo vediamo anche un pochino troppo colorato rispetto agli standard odierni, però è interessante questo uso appunto della computer graphic per tutta questa serie di effetti speciali. Allora, questa era Leroy Gomez con Get Up Boogie del 1979, di lui ci siamo già occupati altre volte e quindi a questo punto andiamo avanti con un brano simpaticissimo che veniva utilizzato moltissimo dalle radio locali dell'epoca, siamo, ricordiamo, nel 1977-1978, come jingles e come sigla. Sì. E in questo caso abbiamo i Montreal Sound, quindi un gruppo canadese. Come abbiamo già detto altre volte, il Canada era molto avanti sul discorso disco dance intorni e potremmo dire quasi la patria del disco mix, visto che i primi dischi mix venivano proprio da là. E i Montreal Sound realizzavano questo remix molto carino nel 1977 dal titolo Music.

Sentila. E pensare che questi Montreal Sound poi furono anche utilizzati in ambiente house verso la fine degli anni 80, e praticamente buona parte di questo disco fu utilizzato da DJ Hit House, realizzando un grandissimo successo dal titolo Jack to the Sound of Underground del 1989 circa. Ma adesso noi andiamo avanti e diamo così lo spazio ai Moment of Truth, questo brano meraviglioso dal titolo Happiness, facente parte, Moment of Truth, della famosa scuderia della Soul Soul Records.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

i fantastici Change. Potremmo quasi definirli, sotto certi aspetti, gli eredi degli Chic, visto che quando gli Chic cominciarono, almeno come gruppo, insomma, andare in ribasso, vennero alla luce questi Change realizzando non molti album, per la verità, vediamo un po', 7 per l'esattezza, ma uno più bello dell'altro. E tra l'altro sto notando che è uscito un album di loro dal titolo Change Your Mind nel 2010. Attenzione, perché i primi 6 furono realizzati tra 1980 e 1985, poi c'è stata questa lunghissima pausa e loro sono tornati fuori. Sarebbe interessante andarli a ascoltare cosa avevano fatto appunto in questa ultima produzione. Tra l'altro questo compact disc ha delle chicche, visto che sto guardando, contiene anche alcuni vecchi loro pezzi in versioni particolari e remissate.

È stata veramente una regina della dance degli anni 80, Ivana Spagna, prima naturalmente che si dedicasse alla musica italiana, realizzò veramente un'infinità di brani, non solamente come solista, ma soprattutto come compositrice di altri hit per altri personaggi. Una, credo, delle donne italiane maggiori, forse la più importante per quanto riguarda il discorso dance degli anni 80, per tutte queste cose qui che appunto vi ho detto. Una curiosità, lei nata nel 1956 vicino a Verona, da padre greco e mamma tedesca, quindi di italiano alla fine, insomma, c'è solamente il territorio dove è nata, ma poi per il resto poco. Comunque, in ogni caso, lei l'ultimo suo compact disc l'ha realizzato nel 2012, quindi ancora è attiva e dopo tanti anni. Tra l'altro c'è da dire che questo ultimo suo CD sicuramente si è rifatto un po' alla vecchia dance che aveva abbandonato durante il lungo periodo di musica italiana. E a proposito di Italo Disco, adesso abbiamo un famosissimo DJ, Albert One, questa è Heart on Fire.

esattamente così all'italiana, insomma, anziché in inglese Albert One. E Bertone poi in tutti i sensi, visto che la mole del personaggio non è indifferente, poi non so se adesso nel frattempo è dimagrito, comunque a quell'epoca, insomma, era una bella stazza. Alberto Carpani, questo è il vero nome di Alberto Juan, realizzò anche un album nel 1988 e parecchi singoli, 27 addirittura tra il 1988

Girls Bad Boys, per quanto riguarda appunto i Bad Boys Blues, questa formazione appunto di origine tedesca e che ha fruttato tanto, perché il loro primo album è proprio questo del 1985, ma loro sono andati avanti fino ad oggi. Nel 2015 l'ultimo suo album, anzi l'ultimo loro album, visto che sono appunto un gruppo, 21 gli LP stampati, mica male il discorso. Ma a questo punto andiamo avanti, perché c'è un brano simpaticissimo. Qui in Italia non andò tantissimo, però a sentire Riccardo Cioni, visto che era una sua produzione, addirittura in Spagna arrivò ai primi posti in classifica. E in effetti il brano ha qualcosa vagamente, ma latinoamericano non lo so, ma insomma è molto allegro, quello sicuramente. Davy Hancock, produzione del 1983 dal titolo Master Plan.

un brano semplicissimo, però c'è tutto, il ritmo orecchiabile, che non vi preoccupate, quando mettete una canzone dove c'è o qualcosa di questo genere funziona sempre. Riprovo anche un brano che adesso sta imperversando quest'estate, che anche lì c'è sempre insomma, quella lì, anche lì c'è sempre in di mezzo. E negli anni 80 tutti i brani che uscivano questi andavano tutti forte. E allora Master Plan, Davy Hancock, lui non fece tanto per la verità, a parte questo successone del 1983, già un altro aveva funzionato bene, Hollywood del 1982, e un altro che invece insomma fece un po' ciricca, Non Stop del 1984. Comunque rimaniamo in tema di Italo Disco, perché abbiamo Di Nero con Future Brain.

0: Vuoi organizzare una grande serata a dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9 e 32 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Chiarenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Chiarenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. In A1 rallentamenti verso nord tra Firenze e Impruneta, B1 11. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In A12 diramazione Livorno, code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione nord. E arriviamo alla Fipili per traffico, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione mare, coda per incidente tra Livorno Aurelia e Livorno Porto e code per lavori tra Lavoria e Vicarello e tra Bivio S16 Fipili A12 e Interporto Toscano Est. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo asfaltature notturne in viale Raffaello Sanzio e la manutenzione dei dispositivi dello scudo verde in via San Michele, Monte Ripaldi, via Poccetti, via del Paradiso e via Fortini. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre, ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone e oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona e dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:37.
6: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e naturalmente benvenuti all'ascolto del Buongiorno e Musica. Oggi parliamo di quale anno? 1990. Sì, abbiamo già concluso due decenni, gli anni 70, gli anni 80, e se la matematica non è un'opinione e non lo è chiaro che parleremo del 1990 e di quello che è accaduto in quell'anno, tra cui le nascite, i film usciti nelle sale cinematografiche, le canzoni vincitrici sia del Festival di Sanremo che del Festival Bar, e naturalmente manderemo in onda alcune delle canzoni più famose che sono state ascoltate appunto nel 1990. E cominciamo subito con la prima, la voce di una cantante britannica di nome Kim Appleby con Don't Worry.

povero anche il 1990 di eventi straordinari, se non Italia 90, il calcio, il pallone, che non è stato proprio un anno fortunato per l'Italia, perché si piazzò al terzo posto. Ed è proprio questa la prima notizia. Sì, parliamo del calcio e della musica. Un'estate italiana, conosciuta anche come Notti Magiche, era stata la canzone ufficiale del campionato mondiale di calcio che si era disputato appunto nel nostro paese, cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato, che divenne un inno iconico che ha accompagnato tutte le partite della nazionale italiana. Ma come terminò questo mondiale? Qualcuno se lo ricorda, qualcun altro no? Allora vogliamo rinfrescare la memoria. Ebbene, terminò con la Germania Ovest, campione per la terza volta e anche al suo ultimo atto ufficiale con questo nome, perché tre mesi dopo avvenne la riunificazione con la Germania Est. Da quel momento la squadra si chiamò semplicemente Germania. Facciamo anche un riepilogo allora dei primi tre posti. Allora, primo posto Germania Ovest, secondo posto Argentina e terzo posto Italia. Ascoltiamolo allora questo inno dei mondiali 90, scritto tra gli altri da Giorgio Moroder, e il testo invece italiano di Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Un'estate italiana o notti magiche?

Dunque, chi è appassionato di calcio si ricorderà senz'altro che l'Italia, la nazionale, è una vita che non vince il mondiale, mentre chi non è appassionato non gli importa niente. Però per dover di cronaca io ve lo dico, l'ultimo mondiale vinto dall'Italia contro la Francia, è stato contro la Francia, risale al 2006. Detto questo, adesso possiamo continuare tranquillamente ad ascoltare le canzoni del 1990 con i London Beat e I've Been Thinking About You.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Alcune serie televisive spopolano subito, altre invece stentano un po' a decollare, non si sa perché poi hanno un grande successo. Creata da Frank Rodham, prima edizione andò in onda nel 1990 sulla BBC One, formato originale di MasterChef, nato proprio nel Regno Unito. La versione italiana di MasterChef Italia debuttò invece il 21 settembre 2011, insomma ce n'è voluto di tempo prima che arrivasse in Italia, meglio tardi che mai.

Ora Hold On, facciamola sfumare prima di parlare sopra le canzoni di Wilson Phillips, delle Wilson Phillips, perché si trattava di un trio statunitense californiano formato da tre sorelle. Ma anche per la prossima canzone parliamo di una cosa in famiglia, due gemelli, Gunnar e Matthew Nelson, non so se qualcuno se li ricorderà, che hanno seguito all'epoca la tradizione dei loro nonni e del padre, quando nel 90 fondarono un progetto musicale. I loro nonni, infatti, erano i protagonisti di una delle più famose soap opera degli anni 50 e 60, mentre il padre era un famoso artista rock and roll, nonché attore. Hanno quindi avuto la strada ben spianata, però bisogna avere anche talento, e pare che siano ancora in attività i gemelli Gunnar e Matthew Nelson, due biondi, e li ascoltiamo con questa canzone intitolata Love and Affection.

Parliamo ancora di una serie televisiva ben diversa però da quella di MasterChef, e tutt'altro genere. Una serie che ha tenuto incollati allo schermo tanti telespettatori. Si tratta di Twin Peaks. Una serie ideata da David Lynch, che parlava di sovrannaturale, di misteri, e praticamente raccontava le indagini sull'omicidio di una studentessa chiamata Laura Palmer, che era stata ritrovata avvolta in un telo di plastica in una cittadina dello stato di Washington. E poi c'erano queste indagini effettuate dall'agente speciale dell'FBI, ma adesso sono cose del passato, del 1990, solo per ricordare che in quell'anno uscì questa serie. Per quanto riguarda la musica, continuiamo naturalmente con la voce di Whitney Houston e I'm Your Baby Tonight.

1990, vi ricordo che stiamo trattando quest'anno sia per quanto riguarda la musica, gli avvenimenti, le nascite, eccetera, eccetera, eccetera. E se trascolto del Buongiorno e Musica, mi sta tenendo a compagnia Sabrina da Radio Studio X. E ricordo che potete scaricare la nostra applicazione sia dal nostro sito che da Google Play. La scaletta musicale dell'anno 1990 va avanti. Proseguiamo con la musica e con Madonna e Vogue.

Ne devo parlare, sì, è inevitabile, devo parlare del film Fantasma, Ghost, che uscì nelle sale cinematografiche americane nel luglio del 1990, che è diventato poi in brevissimo tempo un successo mondiale, una storia d'amore che ha fatto commuovere e sognare con una canzone indimenticabile dei Wright House Brothers, ma c'è un ma. Perché questa canzone in realtà era stata incisa nel 1955 come colonna sonora di un altro film che raccontava però la storia di un uomo in prigione accusato ingiustamente, che si chiedeva se la sua amata lo amasse e lo pensasse ancora. Una delle canzoni più coverizzate, con oltre 500 versioni. Faccio qualche esempio: l'hanno cantata gli U2, Elvis Presley, Iva Zanicchi, lasciamo perdere, Neil Diamond, ma quella più famosa è quella del 1965 utilizzata appunto per il film dei Wright House Brothers. Che dire, l'ascoltiamo? Sì, Unchained Melody. Whoa.

Ma chi non ha visto Ghost scagli la prima pietra, ma penso che l'abbiano visto un po' tutti, chi 20 volte, chi una volta, poi basta. Un film che, diciamo, ha segnato la carriera degli attori, da Demi Moore a Patrick Swayze e a Whoopi Goldberg. Un film insieme a Dirty Dancing, Balli Proibiti, che viene riproposto in continuazione. Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo ascoltato la canzone colonna sonora di questo film, adesso proseguiamo però con un altro tipo di musica, sempre del 1990, e parliamo di canzoni vincitrici, Festival di Sanremo e Festival Bar. Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, fu premiata la canzone Uomini Soli dei Pooh, che ascolteremo poi nel medley. Per quanto riguarda invece il Festival Bar, il premio se lo aggiudicarono Francesco Baccini e I Ladri di Biciclette con Sotto Questo Sole.

quali sono state le uscite nelle sale cinematografiche, quali film divertenti come Mamma ho perso l'aereo, Ghost naturalmente, di cui ho parlato prima, tanto divertente non era, Balla coi lupi, un grandissimo film sui nativi americani con Kevin Costner, un thriller mozzafiato, era Misery non deve morire, e Nikita, Ritorno al futuro 3, poi non so se sono andati avanti, ma forse sono fermati a questo, al 3. Vacanze di Natale, lasciamo perdere, il solito cine panettone, poi c'era Edward Mani di Forbice, Pretty Woman e basta così, mi fermo qua. La lista naturalmente dei film sarebbe molto più lunga, ce ne sarebbero altri, però ne ho citati solo alcuni, come sempre, non posso parlare di tutto. Però posso far ascoltare un'altra canzone, degli Erasure, si intitola Blue Savannah.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Passiamo adesso alle nascite, fiocchi rosa e fiocchi azzurri, solo tre nomi perché gli altri non li conoscevo sinceramente, quindi ho scelto quelli più famosi come Kristen Stewart, naturalmente la protagonista indimenticabile della saga di Twilight, Valerio Scanio e poi un giocatore, Ciro Immobile. E se è Immobile direi che la lista finisce qui, mi fermo, sì, non andiamo avanti ma proseguiamo con le canzoni del 1990 e con i Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Le notizie del 1990, avevo detto all'inizio, non erano tantissime. Comunque ho detto chi ha vinto il Festival di Sanremo, chi ha vinto il Festival Bar, le nascite, quindi Fiocchi Rosa e Fiocchi Azzurri, le uscite nelle sale cinematografiche e naturalmente anche qualche serie TV è uscita in quell'anno. Però quello che manca adesso cos'è? Il medley, cioè quella piccola, brevissima questa volta raccolta di brani che non abbiamo potuto ascoltare nel corso del Buongiorno in Musica per intero, quindi un assaggino a piccole dosi.

E come direbbero al cinema, in ordine di apparizione abbiamo ascoltato Billy Idol con Cradle of Love, Attenti al lupo di Lucio Dalla, Ramazzotti, Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone, I Pooh con Uomini soli, per concludere poi con Sinead O'Connor e Nothing Compares to You. Un medley breve ma intenso, per modo di dire. Adesso continuiamo perché ci aspettano ancora due canzoni prima di concludere il Buongiorno in Musica, e la prossima è Step Back in Time di Kylie Minogue. I wanna fight.

lasciamo il ritmo coinvolgente di Kylie Minogue con questo Step Back in Time, tornando indietro nel tempo, la traduzione di questo titolo, e concludiamo con una canzone un pochino a ritmo rallentato, perché si tratti di una band rock americana ancora in attività, un gruppo che è stato nato negli anni 90 però continua la carriera musicale. Sono gli Heart con All I Wanna Do Is To Make Love To You.

0: E con gli Heart si conclude il Buongiorno in Musica di oggi dal Radio Studio X, dedicato, vi ricordo, al 1990. Prima di passare ai saluti, però, volevo ricordare ancora una volta di scaricare la nostra app dal nostro sito di Radio Studio X oppure su Google Play. Il Buongiorno in Musica finisce qui, ma continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Permane un chilometro di coda per veicolo in avaria in A11 tra Capannori e Chiesino Azzanese verso Firenze, regolare il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario: dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Fascia di garanzia per i servizi essenziali nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Segnaliamo inoltre uno sciopero di 24 ore proclamato per domenica 14 giugno per i bus di Autorine Toscane, con fascia di garanzia tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi, La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
8: Welcome to the world of rhythm.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e A1 variante. Regolare il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Fascia di garanzia per i servizi essenziali nei giorni feriali dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Segnaliamo inoltre uno sciopero di 24 ore proclamato per domenica 14 giugno per i bus di Autorine Toscane con fascia di garanzia tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 13, in punto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, a causa di un incidente, il traffico è rallentato tra Fabbro e Chiusi. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao. Can you feel it?

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna per viabilità esterna che non riceve, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze all'altezza di Siena-Acqua Calda in direzione Siena, code a causa di un incidente. Uscita obbligatoria a Siena Nord. Sulla A12 a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina.
4: Sulla regionale 2 Cassia a senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

ritmo a pulsazioni rapide, rumore stridente e discontinuo dovuto a una vibrazione elettrica. Il suono elettronico, infatti, è un suono puro, completamente privo di armonici. Ritmica.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78060.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: The biggest hits, 24 hours a day, 7 days a week.
3: Radio Studio X, grandi successi di ieri e di oggi.

il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: cura di Pierino Vini. Buon ascolto.
1: Ehi, ci siamo ancora, dai. Nuova puntata di Mixing for You. Sempre Pierino Vini alla console e alla voce. A tenervi compagnia sulle frequenze magiche di Radio Studio X. L'unica in AM stereo. Le nostre frequenze le trovate su www.radiostudiox.it. Ci trovate su Garden, l'applicazione per Android e per iOS. Ci trovate anche su TuneIn, sempre altra applicazione, sulle web radio e sulle radio in FM. Come sempre, le ultime puntate sono state

più ne ha più ne metta. Sono tutte versioni remix di canzoni oramai famosissime. Si parte con New Disco Sunshine Party, Lock and Crown. Ora si parte così.

Sono le sensazioni forti della musica dance, funky and soul. Questo è Mixing for You, questo è Pierino V. Voi!

sabato pomeriggio alle 18.30 sui canali Facebook, ovvero Meta e Mixcloud, Pierino V con la direttina in live for full effect.

chiama Cannis Blow e questo è The Breaks.

Erano prima insieme a Loleatta Holloway, questi sono Soul Soul Orchestra, questa volta da soli. Take some time out. Oh yeah.

0: 18.30 sui canali Facebook e Mixcloud. Mi trovate in live full effect insieme alla direttina.
1: Tutti i sabati la direttina con Pierino B è la segretaria.
0: Grazie.

Dancehall Orchestra. Per questo Mixing for You. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Non c'è bisogno, grazie, grazie.

Molto funky oggi, molto funky. Mixing for you. Molto, molto, molto funky. Urra!

Perché come dico sempre, le cerco, le trovo e poi ve le suono tutte. Oh, such a feeling. Aura.

Such a Feeling. Forse non tra i più conosciuti di Aura, ma a me piaceva così.

sparato così. Soul Sister Sledge, ancora una nuova versione di We

Sempre Mixing For You, sempre Radio Studio X. We are family. E anche noi siamo la vostra famiglia, sì, la vostra famiglia radiofonica. Ci trovate in AM Stereo.

0: molto, le versioni sono molto molto molto ricercate.
1: Sì.
0: Stasera il mix for you era molto funky, molto molto funky. Pierino via la console, Pierino via la voce. Le frequenze sono quelle di Radio Studio X, rigorosamente dal vivo.

ci avviciniamo al finale e questa è la Disco Incorporated Soul Defender. It's a new funky disco mixer.

is a Funky Brown Mix Soul Brother. Dopo la band della New Funky Disco Mix si finisce in bellezza. Soul Brother.

con questa ultima vi saluta Pierino. Vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. E vi auguro un buon ascolto sulle frequenze di Radio Studio X, l'unica in AM Stereo.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Dindon, il capitano di The Rock Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire Juice allo stato delle cinture perché si vola!
2: Juice!
3: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
4: Buongiorno amici di Radio Studio X e benvenuti in una nuova puntata di Juice. Mi presento, sono il disc jockey DJ Rob Zancanelli. Iniziamo con il primo disco, Bad di Michael Jackson, uscito nel 1999.

Sei all'ascolto di Juice su Radio Studio X. Rimaniamo nello stesso anno, quindi nell'84, e troviamo i Miami Sound Machine con Dr. Beat.

avanti fino al 1988, anno di uscita di Every Girl and Boy di Vanna Spagna. Mentre vi ricordo i contatti di Radio Studio X per promuovere la vostra attività commerciale oppure per organizzare le serate con i DJ di Radio Studio X, potete contattare il 338 777 8060

avanti mixando il disco numero 5 con Don't Wanna Get Out, Donna Summer, anno 1989. Sei all'ascolto di Radio Studio X, questa è Juice.

Can't Take My Hands del 1989. Ricordo la scena del film I Laureati di Chiaraccioni, dove sono al ristorante e parte questo disco. Tutti si alzano e iniziano a ballare. Lo potete fare anche voi? Non voi che state guidando, mi raccomando. E allora alza il volume con Radio Studio X.

controllata tutta. Piraccioni nel film gioca con gli interruttori delle luci del ristorante per far sembrare un po' l'effetto discoteca. Ma adesso torniamo indietro fino al 1976 per una cover di Bobby Lee del 66, Bonnie M con Sunny.

Sei sintoconnesso con Radio Studio X 99.2 FM. Oppure visitate il sito www.radiostudiox.it e trovate anche le frequenze in AM stereo per i dispositivi atti alla ricezione di questa tecnologia. Con una qualità migliore della AM che conosciamo.

Era Gazebo con Masterpiece del 1982. Adesso in Juice arrivano gli Yes con Owner of Lovely Heart 1983. Alza il volume, sei su Radio Studio X.

Inizia così aumentando le BPM, la playlist di Cecilia e Marco da Cenaia, in provincia di Pisa. Erano gli Snap con The Power del 1990. Ora Molella, Phil J e Heaven 17, With This Ring Let Me Go, 1998.

la playlist di Cecilia e Juice su Radio Studio X, i 24/7 con I Can Stand It, con Captain Hollywood del 1990. Anche tu puoi inviarci 15 dischi dance da riascoltare in Juice alla mail juice.djrob@gmail.com.

Stai ascoltando Juice, la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli. Se vuoi promuovere la tua attività commerciale oppure organizzare un evento con i DJ di Radio Studio X, consulta l'indirizzo www.radiostudiox.it oppure chiama il 338 777 8060.

videoclip di questa canzone con questa ragazza vampira. Anche perché facciamo un video mix nelle serate, quindi è difficile dimenticarsele. E le rivediamo spesso queste clip. Adesso Blackwood, Ride on the Rhythm, Alex Natale Remix 1996.

Stai ascoltando Radio Studio X e il programma è Juice, nella playlist di Cecilia da Cenaia. Adesso troviamo Double D con Found Love 1994. Puoi solo alzare il volume, muoverti e ballare.

qui su Radio Studio X fino al 2009. Con il sample dei Jackson 5, Can You Feel It? Loro sono The Temperer, Feel It, pubblicato nel 1998. Eccolo, Campane!

Radi per la playlist di Cecilia Bacenaia. Ed andiamo a sentire il suo nono disco preferito, che si intitola Pizza, dei Blackwood, sempre 1998. Sei sintoconnesso con Radio Studio X, 99.2 FM e tre frequenze AM stereo. Consulta www.radiostudiox.it.

della dance di Radio Studio X con DJ Rob Zancanelli. Adesso nella playlist di Cecilia, richiesta all'indirizzo juice.djrob@gmail.com. Undicesimo disco, arriva nei Culture Beat con Mr. Vain 1993.

tutto quello che abbiamo sotto mano al ritmo di dance. Adesso Ice & Sea, Think About The Way, uscito nel 1994, disco riempipista, come si usava a dire una volta nelle posizioni alte delle classifiche, disco riempipista! E da qui la sapete,

ascoltando Juice, la spremuta di DJ Rob Zancanelli. E adesso arriva un disc jockey famoso per le sue produzioni techno trance degli anni 90. Lui è Mauro Piccotto con Comodo, uscito nell'anno 2000, e qui la situazione si fa un po' più dura.

0: Da parte di Juice salutiamo Cecilia e Marco da Cenaia per i loro 15 dischi dance inviati a juice.djrob@gmail.com. Salutiamo tutti gli amici che ci hanno ascoltato e ballato fino ad ora, tutti i colleghi della radio. Rinnovo l'appuntamento tra 7 giorni, sabato ore 14.30 da DJ Rob Zancanelli. Ciao!
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per...
2: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

The KGs vengono inizialmente sponsorizzati dalla Kool & The Gang a causa di Kevin Bell, che è fratello minore di Ronald Bell della Kool. Singing, teaching, preaching.

Memphis Horns inizialmente sono composti da 6 elementi ed hanno avuto collaborazioni di prestigio con Otis Redding, Isaac Hayes, Elvis Presley, di

E quando parlo di gusti raffinati intendo Blackbirds con la loro perla forse più preziosa, Rock Creek Park. Questo brano e questo gruppo hanno influenzato decisamente il

Se siamo lì chic, risolviamo problemi, soprattutto quando il pezzo in uscita non ha virtualmente nessun break. Il DJ e il fonico cominciano con i salti mortali. Abbiamo perso il conto delle volte in cui questo gruppo ci ha dato un eccellente aiuto. Dall'LP dell'81, Take It Off, Burn Hard.

Witch Queen, un gruppo canadese con alcuni brani di discreto successo, formato e guidato da Gino Soccio, la cui mano è facilmente riconoscibile dall'LP omonimo God Time.

0: TT Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassi, a senso unico alternato, per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini fino al 19 giugno per lavori, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Sei all'ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? 'Cause I can do it. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Un omaggio agli anni 70 con questo grande artista Leo Sayer e questa Thunder My Heart, che ha vissuto un doppio momento di popolarità. La prima volta fu pubblicata nel 1977, questa canzone, e in effetti noi stiamo ascoltando la versione originale, pubblicata, attenzione, anche su Disco Mix, anche se la versione che stiate ascoltando è quella radio version. E dicevo, arrivò in quell'occasione alla posizione numero 22 in Inghilterra e 38esima negli Stati Uniti. Poi ripubblicata nel 2006 con un remix di vediamo un po' di Mac featuring Leo Sayer, e in questo caso addirittura la solita canzone arrivò nel 2006 alla posizione numero 1 in Inghilterra e 16esima in Australia. Per quanto riguarda questo personaggio, esattamente lui, vediamo un po', nato in Inghilterra nel 1948, ha avuto veramente tantissime collaborazioni con innumerevoli e importanti artisti. Tra l'altro ha proposto anche una versione inglese di un brano di Mango, pensa un pochino a te. Allora andiamo avanti comunque, perché siamo negli anni 70, adesso c'è un pezzo particolare di Esther

pezzo veramente notevole per Esther Phillips, poi la sua voce è particolarissima. Boy, Really Tied, 1-1 del 1976. Per questa artista ricordiamo il vero nome Esther May Jones. Lei era nata nel 1935 e morì nel 1984, realizzando la bellezza di 21 album tra il 1962 e l'ultimo addirittura pubblicato molti anni più tardi dopo la sua morte nel 1995. Comunque ovviamente c'è da dire che è una raccolta, The Rising Sun Collection. Adesso andiamo su qualcosa di decisamente ancora più tirato come ritmo. Il cantante dei Santa Esmeralda, Leroy Gomez, realizzò un album come solista nel 1979 ed era veramente molto carino il pezzo che ci andiamo per ascoltare,

si esibirono in quell'occasione, in quella serie di puntate, tra cui proprio questo Lere Gomez, con un video molto carino dove c'era come regista Valery Lazaroff, che era un regista di origini spagnole che aveva avuto molto successo tra le altre cose già in Spagna, e poi tra virgolette emigrò qui da noi e la Rai lo accolse e fece una serie di spettacoli molto interessanti anche sotto il profilo grafico,

prima accennavo un attimino a Valery Lazarov, questo regista che fu uno dei primi a utilizzare la computer graphic per appunto creare degli effetti speciali durante una trasmissione, e veramente Tilt da un punto di vista tecnico era una cosa favolosa. Forse oggigiorno lo vediamo anche un pochino troppo colorato rispetto agli standard odierni, però è interessante questo uso appunto della computer graphic per tutta questa serie di effetti speciali. Allora, questo era Leroy Gomez con Get Up Boogie del 1979, di lui ci siamo già occupati altre volte, e quindi a questo punto andiamo avanti con un brano simpaticissimo che veniva utilizzato moltissimo dalle radio locali dell'epoca, siamo, ricordiamo, nel 1977-1978, come jingles e come sigla, sì. E in questo caso abbiamo i Montreal Sound, quindi un gruppo canadese. Come abbiamo già detto altre volte, il Canada era molto avanti sul discorso disco dance intorni, e potremmo dire quasi la patria del disco mix, visto che i primi dischi mix venivano proprio da là. E i Montreal Sound realizzarono questo remix molto carino nel 1977 dal titolo Music.

sentila. E pensare che questi Montreal Sound poi furono anche utilizzati in ambiente house verso la fine degli anni 80, e praticamente buona parte di questo disco fu utilizzato da DJ Hit House, realizzando un grandissimo successo dal titolo Jack to the Sound of Underground del 1989 circa. Ma adesso noi andiamo avanti e diamo così lo spazio ai Moment of Truth, questo brano meraviglioso dal titolo Happiness, facente parte, Moment of Truth, della famosa scuderia della Soul Records.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

i fantastici Change. Potremmo quasi definirli, sotto certi aspetti, gli eredi degli Chic, visto che quando gli Chic cominciarono, almeno come gruppo, insomma, andare in ribasso, vennero alla luce questi Change, realizzando non molti album, per la verità, vediamo un po', 7 per l'esattezza, ma uno più bello dell'altro. E tra l'altro sto notando che è uscito un album di loro dal titolo Change Your Mind nel 2010. Attenzione, perché i primi 6 furono realizzati tra 1980 e 1985, poi c'è stata questa lunghissima pausa e loro sono tornati fuori. Sarebbe interessante andarli a ascoltare cosa avevano fatto appunto in questa ultima produzione. Tra l'altro questo compact disc ha delle chicche, visto che sto guardando, contiene anche alcuni vecchi loro pezzi in versioni particolari e remissate.

È stata veramente una regina della dance degli anni 80, Ivana Spagna, prima naturalmente che si dedicasse alla musica italiana, realizzò veramente un'infinità di brani, non solamente come solista, ma soprattutto come compositrice di altri hit per altri personaggi. Una, credo, delle donne italiane maggiori, forse la più importante per quanto riguarda il discorso dance degli anni 80, per tutte queste cose qui che appunto vi ho detto. Una curiosità, lei nata nel 1956 vicino a Verona, da padre greco e mamma tedesca, quindi di italiano alla fine insomma c'è solamente il territorio dove è nata, ma poi per il resto poco. Comunque, in ogni caso, lei l'ultimo suo compadisc l'ha realizzato nel 2012, quindi ancora è attiva e dopo tanti anni, tra l'altro c'è da dire che questo ultimo suo CD sicuramente si è rifatto un po' alla vecchia dance che aveva abbandonato durante il lungo periodo di musica italiana. E a proposito di Italo Disco, adesso abbiamo un famosissimo DJ, Albert One, questa è Hurt on Fire.

esattamente così all'italiana, insomma, anziché in inglese, Albert One. E Bertone poi in tutti i sensi, visto che la mole del personaggio non è indifferente, poi non so se adesso nel frattempo è dimagrito, comunque a quell'epoca, insomma, era una bella stazza. Alberto Carpani, questo è il vero nome di Alberto Juan, realizzò anche un album nel 1988 e parecchi singoli, 27 addirittura tra il

parte del loro primo album dal titolo Hot Girls Bad Boys. Per quanto riguarda appunto i Bad Boys Blues, questa formazione appunto di origine tedesca e che ha fruttato tanto, perché il loro primo album è proprio questo del 1985, ma loro sono andati avanti fino ad oggi. Nel 2015 l'ultimo suo album, anzi l'ultimo loro album, visto che sono appunto un gruppo, 21 gli LP stampati, mica male il discorso. Ma a questo punto andiamo avanti, perché c'è un brano simpaticissimo. Qui in Italia non andò tantissimo, però a sentire Riccardo

brano semplicissimo, però c'è tutto, il ritmo orecchiabile, che non vi preoccupate quando mettete una canzone dove c'è o qualcosa di questo genere, funziona sempre. Riprovo anche un brano che adesso sto imperversando quest'estate, che anche lì c'è sempre insomma, quella lì, anche lì vedi, c'è sempre il di mezzo. E negli anni 80 tutti i brani che uscivano questi andavano tutti forte. E allora Master Plan, David Hancock, lui non fece tanto per la verità, a parte questo successone del 1983, già un altro aveva funzionato bene, Hollywood del 1982, e un altro che invece insomma

0: Vuoi organizzare una grande serata a dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
9: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
10: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
11: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70-80-90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

Erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28. A tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento. Ciao!